Tiè, falla tu. Papoi. Eh? Papoi? Ma calana papoi? No, no, no, no, no, no, no. Papoi. Ah, papoi. Da, da, da, papoi.